di Gianco no. Maniva! Bacala! Bacala! Sacala! Ataga! Bataga! Sataga! Bataga! Sataga! Balataga! Sataga! Sataga! Sataga! Yo! Bataga! Yeah! Sataga!